tia si l'amore, la son tia so crevore, la zoncia com sore. C'è la pozza di la tua. C'è notre sole mine, c'è notre son consigne. Je laisse trop sa vite, je la passe.

0: diamo, rapinasse sin caro. Mehri e dopo la tacatacere, tu no, ma stasera ti soccati di scolotro, non fare. O fititi sono mastichi?
1: O fititi?
0: Tieni chi?
1: Tua gramma?
0: Toti chi?
1: Ton tubro?
0: E tieni chi?
1: Ton cartopecchi?
0: Lidi chi?
1: O leftato ieri bubate per ibato. Tu!